sera un po' meglio poi dopo supporrà quindi sì vi consiglio mia carina un po' meglio poi dopo supporrà

figlia mia, per potermi corbellar. Altro, altro, altro, altro. Perché manca l'acqua il foglio? Posso saper codesto imbroglio? Perché

Signorina, un'altra volta quando partono andò fuori. Signorina, un'altra volta quando partono andò fuori da consegne servitori a suo mondo fardoca. Signorina, un'altra volta quando partono andò fuori. Signorina, un'altra volta quando partono andò fuori da consegne servitori a suo mondo far saprà. E non servono le smorfe, faccia pur la gatta morta, faccia pure, faccia pure, faccia pur la gatta morta. Cospetto per quella porta, cospetto per quella porta, né me l'aria, né me l'aria, né me l'aria potenta. Cospetto per quella porta.